E lui era naturalmente Peppino Gagliardi. Passiamo una bellissima canzone, Un fiume amaro. Un fiume amaro è un brano musicale scritto da Mikis Theodarakis con i testi di Sandro Tuminelli. La canzone uscì come singolo nel 1970, interpretato da Ilva Zanicchi. E si tratta di una canzone d'amore su una bella melodia. C'è un fiume amaro dentro di me. Ed eccovi a voi, Ilva Zanicchi con Fiume amaro.

Wow, ed era lei, Mia Martini. Mia Martina, la grande forza della natura, l'unica. Arriva Jody Clark con L'amore va, l'amore viene.